0: Sono Onda le da la hora. 21 horas, 25 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition. El resto es simplemente